0: Gela, Gela. Neng mi mingda guay su. Neng mi mingda guay su wa. Gep rin gune, emji lega di dihi demzi ri xia.
1: Mi guk zi zi zhang la. Ngone long di gyo bari da. Gyo ming ka xiong le ka na la, ba lo kya ka gyo.
0: Teng to tuyab si nyawar bai.
1: Rang so su nyaya ri. Pa lo jie ba rung jina lu ni, ni ri go de gye xio. Ni da xio ge ni sebe jie la, tuen da tang gu di sim na ni. Cha wa sang gu din zhi, me zi jina ting ji le yu ma ri. Ki zi teng to din zhi qie na, long de xe gyu ri zi xie hu ri.
0: Listen. Ni xin su, jie ma ni, ki rang ge sun ba ni gyi.
1: Jie ma shita yu ma do, nga zhu nian yin.
0: Tanda nesu meba, karin sten yin ba.
1: Nesu me zang zhu yin si yu. Lu yi bo na ba, kiong gu zhe ma zhi. Yu ki ya zhang ge ge lin jie, yu rou cang ma sin bu zhi. Yi ne tamo di, hua tie lu ki yu ki, pa mi chong ni. Me zi di du si chuk zhi bu zhi. Mi zi lu yi di, kong mu zhi di, chung zhi di li yu ma zhi. Nga lu yi am chi tip cha chi yi. Kukup yu di zhuo go chung.
0: Gen la, lam sa ting yin bi.
1: Si mo to ge di zhuo go chi. Xun ba, da rang zui sim la. Nga lu yi la, rang wang tup song a.

0: Dindrezi, kezi rangwune lo di mindu na, nye jingba sidi gebya ji da, nyingdui loba gebya chi jo.
1: Tendo ko la nyingdui loba gebya jo. Chakza li, takse che wo sengpi.
0: Yong a.

0: tidio unen yinam bada zhut.
1: Loza chi tibchi.
2: Gyoshia, Gyoshia, Toyunga, Toyunga. Ige sunbuinda. Gyoshia, yangwo jian dui a, sibsi chen namdo Toyunga. Mo tupchi la. Lozu. Lozi, ma gu ju chie ma dui a. Ni kwa chi bri.
3: Lozu.

0: Ti shang na shbe.
1: Ri. Sa shi dema to, jindai khala suwa chibi na, jansu bu suksu samchu. Kema sama.